te, la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E poi vi Antonio, che ha un incognito figlio.

si corre da notaio, messer notaio presto, via da poso non ha di giocare peggioramento, vuol fare il testamento, portate su col voi il bene, presto messere se no, e